0: Amerikan ini nuwadi hai ke megahertz diwei FM.
1: Diwei FM ehun terinna baddal korani.
2: Warang khasa husay lun teri. Guest RJ.
3: Guest RJ gotuga baddal kora farata ay ku tafat mauduta ka wahak dakkanumge fursat.
2: Guest RJ. Nuwadi hai ke megahertz diwei FM.
4: Guest RJ. Buras